0: La storia incredibile di questa donna indiana che per 10 anni si mette i sordi al pizzo, come si suol dire, quindi conserva contanti in uno stanzino per anni, quando va a raccimolare il suo gruzzoletto di 10.000 euro.
1: Esatto.
0: 10.000, insomma, 10.000 soldi, come direbbe mio nipote. Comunque, niente, spazzolato via dalle formiche, cioè i risparmi di una vita mangiucchiati dalle formiche. Io mi sento male, vorrei morire solo al pensiero. Andiamo ai messaggi.
1: Lucia ci manda un consiglio finanziario alternativo. Sentendo la storia della signora e dei soldi mangiati, ho capito tutto. Il mio conto è sempre in rosso, non perché spendo troppo, ma perché ho le formiche nel portafogli che fanno uno spuntino di mezzanotte a base di banconote da 20 euro.
0: Sì.
1: Da oggi dirò al mio direttore di banca che è colpa dell'entomologia.
0: E infatti sarebbe una bella scusa, quello stavo dicendo.
1: Antonio, io ho provato il rimedio della nonna. Accetto il limone ovunque per respingere le formiche. Risultato, le formiche non se ne sono andate.
0: Cosa fa con i limoni?
1: Accetto il limone ovunque per mandarle via.
0: Ah, l'aceto e il limone,
1: sì,
0: ok.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì. Ha detto, le formiche non se ne sono andate, in compenso la mia cucina adesso profuma di insalata di mare.
0: Ed è pulita.
1: E mi è venuta voglia di frittura alle 6 del mattino. Beh, sei
0: aceto e limone non la sapevo.
1: Sì, sì. Diciamo un trucco della nonna. Invece Serena ha una teoria complottista meravigliosa, Ale.
0: Sentiamo.
1: Voi ridete, ma io ne ho vista una ieri sul tavolo che trasportava una briciola di pane 3 volte più grande di lei. Mi ha guardato negli occhi.
0: Certo, è stato
1: come a dire,
0: un incrocio di sguardi con la formica.
1: Esatto, sì, esatto. Io sollevo questo e tu hai il colpo della strega se rifai il letto. Chi è la specie dominante adesso? Ripeto, ci stanno studiando.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Stop! I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Incredibile ma vero, le formiche mangiano i soldi. Attenzione, attenzione, non usatela come scusa, ma potrebbe capitare, soprattutto se avete molti cash, molti contanti, quindi la carta.
1: Beh, io dico che è meglio comprarsi un paio di scarpe, perché le formiche, alle formiche non piacciono le scarpe.
0: Capito, quindi spendiamoli, come dice Cecilia, così almeno non abbiamo la preoccupazione del contante messo da parte, ma chi ce li ha più i contanti? Allora andiamo avanti, ma manco i debiti ci sono più con le, come una volta c'erano, io mi ricordo le cambiali, tipo, adesso non esistono più. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, scritte sui muri.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le tanto amate scritte sui muri. Quando passeggiate tra le vostre città, se purtroppo ci sono delle scritte, non vi stiamo incentivando a farle, ma se ci sono, leggetele, perché alcune sono, rivelano delle grandi verità.
2: Ma visto che noi siamo dello stesso quartiere, che questa cosa non la sapevamo.
1: Ah, e non possiamo dire dove però, non lo
2: no,
1: diciamo.
2: No, non lo diciamo, però te ne sei accorta che c'è una scritta con il mio nome,
1: no,
2: in rosa?
1: Il tuo nome non l'ho visto, sì. Però il quartiere dove siamo noi è famoso proprio per i murales,
2: sì,
1: in effetti.
2: Pensa che vengono pure dal Giappone.
1: Pensa
2: a fare
1: che io vorrei
2: le foto.
1: Vorrei fare infatti un sacco di foto e di video, vorrei montare proprio un video per raccontare la storia. Vabbè, ve la racconteremo magari in onda. No, non l'ho visto. Dopo nel fuori onda mi dici a che altezza.
2: Esatto.
1: Ok. Allora cominciamo con: quando due si lasciano è sempre colpa di tutti e tre.
2: Ecco,
1: sempre.
2: Bella questa.
1: Sì, giusto un dito, grazie, disse l'urologo al sommelier. Poi continuiamo con: se siete compatibili, nessun problema, vi compatisco. Vivi ogni errore come se fosse l'ultimo. Posso aprire un centro malessere? Ah,
2: è
1: bello.
2: Pieno, sai, sarebbe sempre così, guarda.
1: Sì. Dio, dammi l'opportunità di dimostrarti che i soldi non mi cambieranno. Questa è bellissima, me la vorrei tatuare. E poi, non comprare nuovi vestiti. Vai a vivere in paesi in cui nessuno ti ha mai visto con quelli vecchi. Hai capito?
2: Beh, potremmo andare in Grecia.
1: Nudi, brava, come esatto. Dicevamo qualche giorno fa. Chi ride ruba alla morte. Questa è un'altra grandissima verità. E con questa, niente, chiudiamo così, con la filosofia.

0: qui anche oggi il nostro Comedy Radio Show. Cara Ceci, giovedì finisce, venerdì ce n'è un'altra di puntata. Domani torni?
1: Io mi ovvio, preoccupo. Sì, solo che con te il tempo passa troppo velocemente.
0: Quando ci si diverte il tempo vola, hai visto?
1: Sì. Sì.
0: Allora, domani torniamo con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa.
1: E con Alessandra Bellotti la guapa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 2 e 58 minuti.
5: VRN Radio.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: Sono le 4:01.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 30 di luglio, sono Francesca Romana Macri. Diamo il via a questo nuovo appuntamento perché noi siamo orgogliosamente italiani. Quindi è doveroso dedicare un po' di tempo al nostro bel paese. Questa è l'ora insieme all'insegna dell'Italia e tra pochissimo vi portiamo a scoprire un posto meraviglioso. Non a caso, è bello e non a caso, si chiama anche la Via degli Dei. Si va in tavola poi a vedere un po' di limonaie in Italia, dove sono, cosa fanno e quale grande prodotto danno al nostro paese. Torna anche l'agenda con le date, i compleanni, il proverbio del giorno, quindi non perdetevi tutto questo perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È giovedì 30 di luglio, cari amici. Ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente dedicato all'Italia. Siamo pronti a partire. Ci sono io, Francesca Romana, in quest'ora, ma c'è anche il nostro Lorenzo che fa il grande ritorno. Ciao Lore.
1: Eccolo, ciao.
0: In realtà ci siamo sentiti lunedì, infatti. Eri qui lunedì, quindi grande ritorno neanche tanto, però un po' ci sei mancato.
1: Non sminuire questa. Ecco, grazie.
0: Ho detto una cosa carina. Vabbè, comunque, partiamo subito con le date, quelle importanti, con la nostra agenda che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 30 di luglio.
1: Parto dall'alba dei tempi, 101 avanti Cristo.
0: Ma l'alba dell'alba.
1: Proprio veramente.
0: Dell'alba dei tempi.
1: Battaglia dei Campi Raudii. Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo sconfiggono i Cimbri. 1627, il terremoto della Capitanata provoca immani distruzioni nel tavoliere delle Puglie, nonché un maremoto sull'Adriatico. Concludo con 1824, Gioacchino Rossini viene nominato direttore musicale del Théâtre Italien di Parigi.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Stefano Belisari di Elio e le Storie Tese, Galliani e il regista Gabriele Salvatores.
0: Ci sono altri auguri che dobbiamo fare perché ricordiamo che l'onomastico non è mica da meno del compleanno. Io quando ero piccola festeggiavo il mio compleanno, che viene appunto il 21 di luglio, al posto dell'onomastico, perché a luglio non ci sono tante persone per festeggiare. Quindi a chi facciamo gli auguri oggi?
1: Festeggiamo San Pietro Crisolo.
0: E poi, ultimo ma non meno importante, che non può mancare.
1: Eccolo qui il proverbio: chi vuole un buon rapuglio lo semina in luglio. Il proverbio significa che per avere rape gustose in autunno devi seminarle appunto in questo mese. Oui.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
2: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio.

0: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci quando si parla di messaggi, essendo una parte importante del nostro programma. Ci raccontate qualcosa in più di voi, delle vostre storie, dei vostri ricordi. Saluto ancora il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive oggi?
1: Ci hanno scritto Alessia e Paolo, che salutiamo.
0: Ciao Alessia.
1: Visto che ho fatto gli auguri a Gabriele Salvatores, Alessia ci ha scritto: Mediterraneo l'ho visto recentemente, grande film e Oscar meritato. È vero, bellissimo film con Abatantuono, Claudio Bisio. Fra, mi fai questa faccia, vuol dire che forse non l'hai visto, te lo consiglio.
0: Devo fare mea culpa, missione, non l'ho visto purtroppo. Devo avere pure qualche difetto, scusa.
1: Certo, è chiaro. Paolo invece, Elio mi faceva ridere da bambino e mi fa ridere ancora oggi.
0: Invece
1: grazie.
0: Sai che a me Elio, di Elio e le storie tese, sì, un po' mi ha sempre inquietato con quel mono sopracciglio, soprattutto quando ero piccolo. Per carità, niente contro il mono sopracciglio, però è un personaggio particolare, okay, con grande artista, grande professionista.
1: Diventato anche iconico appunto per quei sopracciglioni, c'è da dire, quindi è vero che ti faceva paura, però lui l'ha, secondo me l'ha reso ancora più famoso.
0: Sì, assolutamente, una sua nota contraddistintiva.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Bellissima.
4: Più ascolti,

È giovedì, siamo insieme cari amici, arrivati a questo punto della settimana. Tanti di voi staranno sia preparando le valigie per le ferie, per chi invece non ha niente di organizzato ancora e durante questo fine settimana si concederà una piccola scappata dalla vita quotidiana e dalla città. Noi vogliamo consigliarvi un posto. Andiamo alla scoperta della Via degli Dei, perché se ha questo nome dal punto di vista delle bellezze e del paesaggio sicuramente non sarà un caso. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: È giovedì questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Sono Francesca Romana, con noi torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E vi portiamo un po' alla scoperta del nostro bel paese. Andiamo in un posto per gli amanti del trekking e del refrigerio, giusto Lore?
1: Sì Fra, vi parlo della Via degli Dei.
0: Che bella.
1: Bello, è chiamata così perché si raggiungono luoghi e montagne che portano i nomi di antiche divinità pagane romane.
0: Come... Ah, pensavo che fosse arrivare lì fosse un po' come arrivare all'Olimpo.
1: Anche un po', anche, però ci sono monti come Monte Adone, Monte Venere, quindi capito, ha preso questo nome questo sentiero, ed è per molti il trekking più antico d'Italia. Pensate che attraversa due regioni, ovvero l'Emilia Romagna e la Toscana. Si tratta di un cammino lungo di circa 130 km che poi collega due piazze storiche e bellissime di questo paese, ovvero Piazza Maggiore a Bologna e Piazza della Signoria a Firenze.

0: Si tratta non solo, poi, del primo cammino al mondo ad aver ottenuto la certificazione internazionale GSTC, garanzia di sostenibilità e responsabilità sociale per i turisti, quindi è un tragitto molto comodo e semplice da attraversare.
1: Le cose belle ce le abbiamo soprattutto noi in Italia.
0: Brava. C'è chi preferisce la bicicletta, ma a piedi è consigliabile dividere il tragitto in 5 tappe. Con la bicicletta forse in un giorno, 230 km in un giorno è un po' complicato.
1: Beh,
0: forse meglio due tappe, facciamo così.
1: Dipende anche dal vostro esercizio. Infatti, io ci metterei eventualmente 10 giorni a farlo. È vero, uno deve anche saper commisurare le
0: giusto
1: proprie qualità e le proprie possibilità soprattutto. Però è un consiglio che noi vi diamo, un percorso da fare, hai detto, in bicicletta, facendo del trekking.
0: Esatto, 130 km, ve lo consiglio perché chi l'ha fatto è rimasto estasiato ovviamente non soltanto da 130 km ma anche dal paesaggio intorno.
1: Occhio però alle temperature, questo forse è un periodo un po' troppo caldo per questo cammino.
2: Verdi, bianchi e rossi, verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 5 e un minuto.
5: URL Radio.

0: abbiamo camminato in un posto magico dell'Italia e ci siamo quasi sentiti degli dèi, oppure ci vorremmo sentire così perché è proprio lì che siamo stati, abbiamo fatto metaforicamente parlando,
1: ecco, sì, perché 130 chilometri sono 130 chilometri.
0: Ma guarda, io 130 chilometri posso farli
1: con la macchina.
0: Ma a parte, vabbè, sì, con la macchina. Eventualmente mi metto anche in gioco, li faccio anche a piedi, però devo fare una tappa ogni 10-5 chilometri, tutto rigorosamente a piedi, con non so, un ombrellino come fanno i cinesi e i giapponesi in testa, e questa per me è la condizione sine qua non per fare questo cammino meraviglioso.
1: Ci sta.
0: Però ci siete voi, ci sono le vostre testimonianze di chi questo percorso l'ha fatto, giusto Lore?
1: Sì, salutiamo Giulia e Lucia, ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Giulia ha scritto: io lo conosco e mi piacerebbe tantissimo farlo, solo che dovrei prendere una settimana di ferie.
0: Allora vedi che Giulia è come me.
1: È come te, esatto.
0: Mi serve una settimana o più per fare questo cammino. Adesso io non so quanto oggettivamente serva di tempo per percorrerlo integralmente. Poi col caldo, con anche la notte, perché ci si ferma la notte.
1: Dipende.
0: Giustamente.
1: Dicono 25 km al giorno, quindi per questo 5 tappe. Però dipende. Lucia invece: penso sia anche il più bello inizio e la più bella fine per un trekking. Beh, giustamente Piazza della Signoria e Piazza Maggiore, mica male.
0: Però domanda, come ci si arriva in piazza? Con gli strumenti da trekking, le scarpe, oppure ci si cambia nel mentre?
1: Mica una sfilata, fra, ovviamente vestiti da trekking.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

Si va in tavola come sempre nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché c'è un'eccellenza del Made in Italy che ci invidiano in tutto il mondo, tra le tante, che è il limone italiano. Quindi assieme a Lorenzo tra pochissimo andiamo a scoprire dove si trovano, cosa producono e perché sono così belli e così buoni i limoni italiani, ma soprattutto la potenza e la preziosità delle limonaie in Italia. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi, anche se nelle limonaie il colore che predomina è il giallo.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: È giovedì, siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, do il bentornato anche al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Quando arrivati a questo punto del programma parliamo, anzi andiamo in tavola. Però l'argomento di oggi non è né un primo piatto, né un secondo, né la frutta. Anzi no, la frutta ha qualcosa
1: c'entra,
0: a che fare.
1: Esatto.
0: Esatto, ce l'ha. Perché vi portiamo in Campania, vi portiamo in Costiera Amalfitana, perché un simbolo di questa regione, di questo periodo e dell'Italia in generale è proprio il limone d'Amalfi, ma il limone della Costiera Amalfitana in generale.
1: Proprio così, vi parlo delle limonaie, ma non soltanto ovviamente della Costiera Amalfitana, sono anche famose sul lago di Garda, a sorpresa, e ovviamente ad Agrigento. Sul lago di Garda si trova la coltivazione, pensate, di limoni più a nord del mondo. E sono famose, consiglio la limonaia del Castel, è un museo a cielo aperto praticamente del XVIII secolo e produce oltre 100 agrumi diversi. Sulla Costiera Amalfitana invece sono famosissimi perché si chiama lo sfusato amalfitano, è famoso per la sua forma allungata e la sua buccia ricca di oli essenziali.
0: E poi è proprio grosso il limone della Costiera Amalfitana, si riconosce facilmente.
1: E se vi piace camminare c'è anche il Sentiero dei Limoni, famosissimo, è una passeggiata magica di circa 4 ore che collega Maiori e Minori. E in questa camminata troverete appunto tantissimi alberi di limone e potrete vedere anche una splendida ovviamente vista sul mare. Infine il giardino della Colimbetra ad Agrigento, si trova nel cuore della Valle dei Templi, posto fantastico. È un oasi verde con ulivi secolari e antichi alberi di agrumi. Qui i limoni ovviamente vengono utilizzati specialmente per fare le buonissime granite.
0: Quindi che siano campani, quindi della Costiera Amalfitana, oppure che siano siciliani, il limone italiano è una vera eccellenza della tavola, ma non solo, anche del bere.

0: Termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie come sempre, cari amici, sapete come trovarci, sapete dove trovarci perché sono sempre tanti i vostri messaggi. Ci date quel contributo in più, quel pezzettino d'Italia che fa del nostro programma ancora più speciale. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel weekend, quasi nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: E tu che mi sapevi dire che se amavo era solo per non starmi a pensare cosa non c'è sul mare, come sei universale, come sei sola, come sei dolce, poi ti sei fatta male.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Sono le 6:01.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Your passion for music.
1: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 30 luglio. Ariete, sempre in gran fermento, anche oggi non vi fermerete un attimo, siete richiestissimi, avete mille impegni, giornata molto fortunata. Toro, ancora non in perfetta forma, dovrete cercare di non farvi prendere alla sprovvista sul lavoro. La vostra fragilità di fondo vi rende dolcissimi in amore. Gemelli, molto attivi anche oggi, la luna può portare novità importanti con notizie che arrivano inaspettate e trattative che si sbloccano. In amore siete molto audaci. Cancro, la mattinata parte con il piede giusto, avrete anche la voglia di avviare nuovi contatti per incrementare i vostri affari. Preziosi si riveleranno alcuni consigli. Leone, ancora un po' stralunati, non riuscite a liberarvi delle preoccupazioni professionali e questo vi rende nervosi. Forse vi manca qualche attenzione in amore. Vergine, siete abili ad amministrare i vostri beni. Per il momento pensate esclusivamente a conservare e consolidare quello che avete. Sarebbe il caso di curare i rapporti personali un po' di più. Bilancia, ancora una giornata che vi vede protagonisti, le vostre idee sono criticate, ma di certo vincenti. Non temete di esporre il vostro parere. Scorpione, avrete difficoltà ad agire con prontezza ai problemi che incontrerete. Il nervosismo vi condizionerà per tutta la giornata, almeno in serata cercate di non discutere con il partner. Sagittario, dovete superare qualche altra difficoltà dovuta alle critiche che piovono al vostro operato, ma oggi ci riuscirete. Benissimo. In serata vivrete belle emozioni. In amore, Capricorno, occorre attenzione sul lavoro perché avete una certa tendenza a lasciar correre e la precisione viene meno. Ancora non siete a posto fisicamente. Acquario, ancora un'ottima giornata da spendere per ottenere risultati brillanti sul lavoro e anche negli studi. Anche l'amore vi reclama a gran voce, soprattutto in serata. Pesci, non avete smaltito la tensione accumulata sul lavoro negli ultimi giorni, ecco perché oggi avrete voglia di criticare, di polemizzare. Sarete nervosi e scorbutici anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02.

Ed è il giovedì, ci siamo, buongiorno, giovedì mattina, 30 di luglio, 211esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 5.53, tramonterà alle 20.47.

Principali avvenimenti che si sono verificati in questa data 30 di luglio e partiamo dall'anno 101 avanti Cristo. Si tiene la battaglia di Campi Raudii. Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo sconfiggono i Cimbri. Facciamo un salto nel tempo, andiamo al 1729 quando viene fondata Baltimora nel Maryland. 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. 1966 per la prima e unica volta l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. 2003 in Messico esce dalla catena di montaggio l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
6: WRN. Your radio station.

La notizia legata a questa data, 30 di luglio, ci porta al 30 luglio del 1932, quando usciva il primo cartone animato a colori con Flower and Trees, fiori ed alberi. Il mondo dei cartoni Disney usciva dalle dimensioni in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio, incluso nella collana Silly Symphonies, è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri al grande Arnold Schwarzenegger. Nato a Thal nel sud-est dell'Austria, è uno dei più popolari attori e produttori di Hollywood, ma per i suoi concittadini della California è anche un politico di primo piano. Arnold Schwarzenegger è nato nel 1947.

0: 30 di luglio e quella di oggi è la giornata internazionale dell'amicizia e giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. Siamo in chiusura, buon giovedì a tutti, vi aspetto domani mattina.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: lunedì, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati. Siamo verso la fine del mese, io sono sempre frizzantina quando si cambia il mese, non so perché. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai cara Alejandra?
0: Bene, bene, bene, bene, perché tra poco arriva agosto e sono felice, non so perché, non c'è un motivo particolare. Oggi, attenzione, perché torniamo a parlare di cose un po' hot, un po' un momento birichino, con frasi sì, contesto pure, cioè quelle frasi che si possono utilizzare in diversi contesti, anche sotto le coperte. Oggi frasi che vanno bene sia a letto che alla guida.
1: Interessante.
0: E poi a seguire parleremo invece, per così, per far precipitare all'improvviso la libido, di carta igienica.
1: Infatti, soprattutto in Giappone, che hanno deciso che nel 2026 potrebbe proprio sparire.
0: Ma l'importante è che non fate sparire i bidet, per piacere. Ma passiamo oltre, ne parliamo tra poco. Poi concluderemo con hashtag flap and roll, giuro, basta battute brutte. Oggi titoli di film in dialetto, quindi il meglio del peggio dal mondo del

0: Iniziamo la puntata di oggi con un capitolo un po' hot, visto che sta arrivando anche agosto e fa sempre più caldo. Oggi frasi che vanno bene sia a letto che alla guida.
1: Hai visto che mi sono portata il ventaglio?
0: Esatto.
1: E l'abanico.
0: Adesso, la malizia sta nelle orecchie di chi sente, come dico sempre, quindi se qualcosa è troppo forte per voi vuol dire che siete voi maliziosi, perché io principalmente parlo di guida, in realtà, poi
1: certo.
0: Decidete voi se... Allora, iniziamo con qui una volta era senso unico. Una volta,
1: tempo fa. Se,
0: esatto. Secondo me in tre dietro ci state.
1: Ah, ecco.
0: Dipende dalla macchina.
1: Sai che disse un giorno un mio amico che si sarebbe fatto un tatuaggio proprio sopra con la scritta Only Exim.
0: Fa ridere, fa molto ridere. Come si chiama il tuo amico?
1: Carlos.
0: Salutiamo Carlos. Poi andiamo avanti con non si alza la sbarra. Succede quando sei in quei parcheggi un po', eh?
1: Mannaggia,
0: può
1: che
0: succedere.
1: Peccato.
0: Poi, ma se ti ho toccato appena? Anche lì, quando colpisci.
1: Ops,
0: esatto. E continuiamo con accelera un po', dai, su, accelera. Ci sta. Andare troppo.
1: Yeah.
0: Anche perché andare troppo piano a volte è pericoloso in alcune strade, no?
1: Eh sì.
0: Oppure al contrario, vai piano, non c'è bisogno di correre, no? A volte bisogna accelerare, a volte bisogna decelerare.
1: Esatto.
0: Poi, tienilo bene con entrambe le mani. Il volante, ovviamente.
1: Certo.
0: Soprattutto in curva, attenzione. Poi abbiamo il pieno, grazie. Bel pieno ci sta. È inutile fare un pochino alla volta.
1: No,
0: la benzina
1: no.
0: Va fatta tutta insieme, poi
1: esatto.
0: Si consuma e via. Poi si può entrare anche qui? Sì, qua si può entrare. Qui sai quando ti perdi in quelle vie che non sai se devi svoltare, se puoi entrare. Quanto manca è una delle frasi più utilizzate alla guida. Quanto manca? O comunque ci sono quelle volte.
1: Però che tristezza, no?
0: No, però a volte, dai. Cioè, a volte anche
1: lo
0: anche
1: sai che
0: meno.
1: Una mia amica nel frattempo si stava lì con la limetta
0: mentre guidava, vero?
1: Sì, certo.
0: Immagino.
1: Non passava più
0: comunque,
1: il tempo.
0: Comunque non è che la durata è sempre simbolo di prestazione alla guida perfetta.
1: Meglio la qualità che la quantità.
0: Bravissima, qua ti volevo. Concludiamo con il botto. Non ci avevo mai messo così poco ad arrivare.
1: Ah, tipo Bugs Bunny? Coniglio?

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: frasi che vanno bene sia a letto che alla guida, ne abbiamo dette parecchie. Ovviamente io e Cecilia ci riferivamo principalmente ai viaggi in macchina.
1: Certo.
0: Poi insomma sta a voi valutare. Abbiamo Marco che ci scrive: che belle curve, funziona praticamente in qualsiasi situazione. È vero. Anche questa frase ci sta. Giulia invece prova a scriverci: tieniti forte che adesso accelero. Forse mi fa più ridere del dovuto, lo ammetto, però mi è venuta voglia di scrivervi questa frase. No, Giulia, carina. Tieniti forte che adesso accelero. Secondo me Giulia ride perché ha pensato a qualcuno che gli ha detto tieniti forte e poi alla fine invece andava in seconda, esatto, a due all'ora. E concludiamo con Lorenzo che ci scrive: sentite questa. Dai, dai, su, sbrigati però. Credo di averla sentita sia in macchina che in altre circostanze, purtroppo. Beh, Lorenzo, mi dispiace per te se qualcuno dice dai, dai, sbrigati però.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: E poi, oh, mi raccomando, in macchina non si corre mai.

0: Cambiamo argomento e dalle cose hot a quelle proprio che così debilitano la libido, appunto. Tra poco parliamo di carta igienica.
1: Ma anche no.
0: Ah no? Non parliamo di carta igienica?
1: Anche sì, anche no.
0: Anche sì, anche no. Vabbè, staremo a vedere.
2: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: I came on it.
1: Hit Station.
2: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: ho detto staremo a vedere se si parlerà o meno di carta igienica, staremo a sentire più che altro. Giustamente la nostra Ceci diceva ma anche no, come mai anche no?
1: Perché in Giappone nel 2026 potrebbe sparire completamente, quindi niente la
0: quest'anno.
1: Carta profumata con i fiorellini.
0: Quest'anno
1: niente.
0: Così
1: sì.
0: Fanno sparire la carta igienica e non ci avvisano.
1: Eh sì.
0: Com'è possibile?
1: Perché qua dietro ci sta il famoso washlet, ossia i dispositivi che integrano le funzioni del WC e bidet in un'unica unità, incorporando poi queste tecnologie avanzate per migliorare l'igiene personale. Io me lo sto immaginando.
0: No, io no, non voglio.
1: Sì, ascolta. Tra le loro caratteristiche, tu immagina la scena. Quelle principali figurano i sistemi di pulizia d'acqua regolabili che consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. A questi si aggiungono anche funzioni come ad esempio l'asciugatura ad aria calda. Penso quando fa freddo.
0: Ma tutto nello stesso gabinetto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Poi tra l'altro tu immagina d'inverno che fa freddo, no? I sedili riscaldati e i sensori automatici che rilevano ovviamente la persona, l'utente, no? Hanno persino il tasto Princess Sound che riproduce il rumore del ruscello o della foresta per coprire, insomma, soprattutto
0: i rumori
1: molesti, questi plop plop magari, no? Ok, quindi per me sono geniali. Ma nell'attesa che questo eco water giapponese arrivi in tutte le nostre case, nella rissa da bagno c'è anche un'altra certezza psicologica. Come appendete il rotolo di carta? Tu come lo metti?
0: Non mi ricordo. Io so che c'ho il vizio. Vabbè, ma insomma, ma chi gliene frega? Non penso che freghi a qualcuno. Però...
1: Allora, ti dico, vediamo un po'. Tanto fai mente locale.
0: Sì.
1: Gli psicologi ci hanno studiato sul serio. Se tenete il lembo verso l'esterno, siete persone dominanti, organizzate, dei leader nati.
0: Bella.
1: Tra l'altro, il brevetto originale del 1891 mostra il rotolo proprio così. Quindi siete scientificamente nel giusto. Se invece lo appendete al contrario, con il lembo rivolto verso il muro, siete persone sottomesse e iperflessibili, o molto più probabilmente avete un gatto o un bambino in casa che se vede il lembo davanti ci salta sopra.
0: Può darsi.
1: E ovviamente vi trasforma il corridoio in una pista da sci di cellulosa.
0: Ecco, allora se non mi va di appenderlo né così né cosà, ma lo ripongo appoggiato da qualche parte il rotolo, che tipo di persona sono?
1: sei

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, con conda in carreggiata esterna tra Appia e diramazione Roma Sud e poi proseguendo tra Prenestina e Tiburtina. In interna invece auto in coda tra la diramazione Roma Sud e Laurentina e poi nei pressi della Via del Mare. Nel tratto urbano della A24 rallentamenti ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est. Nel quadrante sud della capitale sulla Pontina code tra l'intersezione con Via Apriliana e Via Laurentina in direzione Roma per lavori di ripristino di barriere danneggiate. Ci spostiamo sulla Via Nomentana code in entrambi i sensi di marcia a causa di un incidente tra Torlupara e Sant'Alessandro. In entrata verso Roma code anche sulla via Pontina tra il raccordo anulare e via dei Ponti, stavolta per traffico. Da Dario Antolini a Sala Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Sono le 9:02.
0: VRN Radio.
5: The Comedy Radio Show.

0: siamo finiti a parlare di bidet e water intelligenti e di come posizionare la carta igienica qui al Comedy Radio Show quest'oggi? Non lo so, fatto sta che è successo. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy.
1: Allora, Marco, ragazzi, ma quale water giapponese con il telecomando? Se si rompe il software, mentre sono lì sopra, che succede? Mi lancio nello spazio e poi sul rotolo verso il muro. Io non transigo. Chi lo mette al contrario merita il sequestro della cittadinanza. Il lembo va fuori, se no per cercarlo devi insomma ravanare contro le piastrelle del muro e rischi le malattie.
0: Ci sono lunghe diatribe, assemblee nazionali su questo argomento, in effetti.
1: Infatti.
0: E io, come al solito, il problema non sussiste, perché a me mi dà proprio fastidio la carta igienica appesa. Lo so che praticamente sia però io ho il vizio di toglierla da dove sta e l'appoggio. L'appoggio, chissà.
1: Vabbè, se tu sei felice così,
0: come
1: va benissimo.
0: Sì, infatti ognuno è felice come vuole al water, insomma, al cesso ognuno fa quello che vuole. E come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Marco.
0: Marco, capirai, mi fa una guerra infinita a me se sa che io appoggio addirittura il rotolo da qualche parte. Pensa che schifo, andiamo avanti.
1: Già, Chiara, io ho provato il Waslet a Tokyo ed è una droga. Altro che carta igienica, ti senti un re sul trono. Sono tornata a Milano e visto che l'EcoWater costa come un motorino, ho comprato i dischetti di bambù lavabili, questa nuova. Sono ecologici, morbidissimi e li butto in lavatrice.
0: Allora,
1: tu li conosci?
0: Mi fa molto piacere che i nostri amici del Comedy sono talmente in confidenza con noi che ci raccontano le abitudini al bagno. Bravi, complimenti.
1: Già. C'è poi Beppe, io ho un gatto che si chiama Satana. Se metto il rotolo verso l'esterno ci salta sopra e in due minuti mi srotola tre piani di condominio. Io lo metto verso il muro per pura autodifesa bellica.
0: Beh, guarda che il tuo gatto, il nostro amico Satana che salutiamo, miau miau, fa finta, insomma, cioè te la dà vinta, perché in realtà se vuole va anche contro il muro, contro qualsiasi... I gatti proprio non li fermi in nessun modo.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
5: WRN. Your radio station.

poco torna la nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. E meno male che cambiamo argomento, insomma, perché quello di prima era un po' un argomento di nicchia, diciamo così. E, titoli di film in dialetto. Stay

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
7: The more you feel it.

0: Titoli di film in dialetto è il capitolo della nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web di quest'oggi. E la nostra Cecilia mi diceva fuori onda: non li capirò. Ma Cecilia, ma tu sei avanti anni luce, come
1: dici?
0: No?
1: Sì. C'ho paura.
0: Allora, andiamo a allora, non aprì quella porta.
1: Beh,
0: non aprì quella porta, beh, si capisce.
1: Fa molto film thriller, però.
0: Esatto. Lugumpar. Lugumpar sarebbe Godfather, che sarebbe okay. Il padrino, credo. Credo che sia il padrino. Scolo per le guardie è Police Academy. Beh, ma qua ci vogliono però film, come dire, famosissimi, perché sennò ci perdiamo, giustamente. Questo forse si capisce. Balavunk. In milanese Dirty Dancing.
1: Dai.
0: Ah, Balavunch, Dirty Dancing. Balavunch,
1: no, Balavunch. Non mi toccate Dirty Dancing.
0: Dovremmo provare a farlo in spagnolo, a tradurre in spagnolo. Uno mangia l'ubrodu con la furchetta e chi l'altro scavalca i cangelli aperti. Che scemo film. Più scemo.
1: Ah,
0: comunque
1: ti credo.
0: Scemo più scemo. No, il mio dialetto, questo credo sia dell'Abruzzo forse. No, sono indicibile io, cioè sono inascoltabile. Poi abbiamo Masi Paz. Questo è napoletano, infatti lo so dire meglio.
1: Il pazzo più pazzo.
0: Masi Paz è Psycho, il film Psycho.
1: Ah,
0: bello.
1: Psycho.
0: Masi Paz. Poi anche qua la balera di Wun Chun, che sarebbe Dirty Dancing. Avark Caffon.
1: Titanic.
0: Brava.
1: Una non indovinata, meno male.
0: Robe dell'Atimun.
1: Quindi cose dell'altro mondo.
0: Stranger Things.
1: Oh, che bella.
0: Ma che abiti al Colosseo?
1: Che sarà Vacanze Romane.
0: No, non aprire quella porta.
1: Perché?
0: Perché in italiano si dice, quando uno lascia le porte aperte, si usa dire ma abiti al Colosseo, perché il Colosseo, hai visto, c'ha tutti quegli archi aperti, okay. Non ha porte, quindi è una battuta. Che abiti al Colosseo e il film è non aprire quella porta, perché la porta non c'è in quel caso. Va bene, e vediamo un po', concludiamo con faccia struppiata. Struppiata vuol dire rotta.
1: Sì. Che sarà? Il silenzio degli innocenti.
0: Scarface.

0: cari amici del comedy, faremo magari una versione dei film, titoli di film in spagnolo, cioè la traduzione italiana. Sì, trovare qualcosa, cioè non tradotto alla lettera, ovviamente, ci dobbiamo inventare qualcosina.
1: Sì.
0: Lo faremo, attingeremo dal pozzo della sapienza della lingua spagnola dalla nostra
1: e
0: Cecilia.
1: E faremo anche Los Falsos Amigos, che è divertentissimo.
0: Los Falsos Amigos, sì, praticamente con le parole che si pronunciano, praticamente con le parole che si pronunciano nello stesso modo, ma vogliono dire cose diverse.
1: Esatto.
0: Ecco, tipo il burro, che in spagnolo è

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura ai raccordo anulare, con conne carreggiata esterna tra Appia e diramazione Roma Sud e poi proseguendo tra Prenestina e Tiburtina. In interna, invece, auto in coda tra la diramazione Roma Sud e Laurentina e poi nei pressi della Via del Mare. Nel tratto urbano della A24, rallentamenti ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est. Nel quadrante sud della capitale, sulla Pontina, code tra l'intersezione con Via Apriliana e Via Laurentina in direzione Roma per lavori di ripristino di barriere danneggiate. Ci spostiamo sulla Via Nomentana, code in entrambi i sensi di marcia a causa di un incidente tra Torlupara e Sant'Alessandro. In entrata verso Roma code anche sulla via Pontina tra il raccordo anulare e via dei Ponti, stavolta per traffico. Da Dario Antolini a Sala Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: Sono le 10.
0: URN Radio. URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Sono nato a mezzogiorno, tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno, che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo, mi legavo già le scarpe, sembrava

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, con coda in carreggiata esterna tra Cassia Bis e Trionfale a causa di un incidente, e poi a sud tra Ardeatina e diramazione Roma Sud. In interna invece code tra Appia e la Via del Mare. Sulla Roma Fiumicino auto in coda tra l'Euro e il Ponte della Magliana in direzione del raccordo anulare. Nel quadrante sud della capitale invece rallentamenti sulla Via Pontina tra Spinaceto e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Ci spostiamo. Risolto l'incidente sulla Via Lomentana tra Torlupare e Sant'Alessandro con la circolazione ora tornata regolare. Si segnala invece un altro incidente in via Belmonte Sabina nei pressi dell'entrata di centrale del Latte del raccordo anulare in quest'ultima direzione. Fuori dalla capitale incidente anche sull'Appia nei pressi di Cisterna di Latina con la strada attualmente chiusa tra via Marconi e via della Quaglia. Da Dario Antolini a Star Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 30 di luglio, sono Francesca Romana Macri. Diamo il via a questo nuovo appuntamento perché noi siamo orgogliosamente italiani. Quindi è doveroso dedicare un po' di tempo al nostro bel paese. Questa è l'ora insieme all'insegna dell'Italia e tra pochissimo vi portiamo a scoprire un posto meraviglioso. Non a caso, è bello e non a caso, si chiama anche la Via degli Dei. Si va in tavola poi a vedere un po' di limonaie in Italia, dove sono, cosa fanno e quale grande prodotto danno al nostro paese. Torna anche l'agenda con le date, i compleanni, il proverbio del giorno, quindi non perdetevi tutto questo perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È giovedì 30 di luglio, cari amici. Ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente dedicato all'Italia. Siamo pronti a partire. Ci sono io, Francesca Romana, in quest'ora, ma c'è anche il nostro Lorenzo che fa il grande ritorno. Ciao Lore.
1: Eccolo, ciao.
0: In realtà ci siamo sentiti lunedì, infatti. Eri qui lunedì, quindi grande ritorno neanche tanto, però un po' ci sei mancato.
1: Non sminuire questa. Ecco, grazie.
0: Beh, ho detto una cosa carina. Vabbè, comunque, partiamo subito con le date, quelle importanti con la nostra agenda che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 30 di luglio.
1: Parto dall'alba dei tempi, 101 avanti Cristo.
0: Ma l'alba dell'alba.
1: Proprio veramente.
0: Dell'alba dei tempi.
1: Battaglia dei Campi Raudii. Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo sconfiggono i Cimbri. 1627, il terremoto della Capitanata provoca immani distruzioni nel tavoliere delle Puglie, nonché un maremoto sull'Adriatico. Concludo con 1824, Gioacchino Rossini viene nominato direttore musicale del Théâtre Italien di Parigi.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Stefano Belisari di Elio e le Storie Tese, Galliani e il regista Gabriele Salvatores.
0: Ci sono altri auguri che dobbiamo fare, perché ricordiamo che l'onomastico non è mica da meno del compleanno. Io quando ero piccola festeggiavo il mio compleanno, che viene appunto il 21 di luglio, al posto dell'onomastico, perché insomma, a luglio non ci sono tante persone per festeggiare. Quindi a chi facciamo gli auguri oggi?
1: Festeggiamo San Pietro Crisologo.
0: E poi, ultimo ma non meno importante, che non può mancare.
1: Eccolo qui il proverbio: chi vuole un buon rapuglio lo semina in luglio. Il proverbio significa che per avere rape gustose in autunno devi seminarle appunto in questo mese.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: VRN Radio. Più l'ascolti.

0: sapete come trovarci e sapete dove trovarci quando si parla di messaggi, essendo una parte importante del nostro programma. Ci raccontate qualcosa in più di voi, delle vostre storie, dei vostri ricordi. Saluto ancora il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive oggi?
1: Ci hanno scritto Alessia e Paolo, che salutiamo.
0: Ciao Alessia.
1: Visto che ho fatto gli auguri a Gabriele Salvatores, Alessia ci ha scritto: Mediterraneo l'ho visto recentemente, grande film e Oscar meritato. È vero, bellissimo film con Abatantuono, Claudio Bisio. Fra, mi fai questa faccia, vuol dire che forse non l'hai visto, te lo consiglio.
0: Devo fare mea culpa, missione, non l'ho visto purtroppo. Devo avere pure qualche difetto, scusa.
1: Certo, è chiaro. Paolo invece, Elio mi faceva ridere da bambino e mi fa ridere ancora oggi.
0: Invece
1: grazie.
0: Sai che a me Elio, di Elio e le storie tese, sì, un po' mi ha sempre inquietato con quel mono sopracciglio, soprattutto quando ero piccolo. Per carità, niente contro il mono sopracciglio, però è un personaggio particolare, okay, con grande artista, grande professionista.
1: Diventato anche iconico appunto per quei sopracciglioni, c'è da dire, quindi è vero che ti faceva paura, però lui l'ha secondo me l'ha reso ancora più famoso.
0: Sì, assolutamente, una sua nota contraddistintiva.

È giovedì, siamo insieme cari amici, arrivati a questo punto della settimana. Tanti di voi staranno sia preparando le valigie per le ferie, per chi invece non ha niente di organizzato ancora e durante questo fine settimana si concederà una piccola scappata dalla vita quotidiana e dalla città. Noi vogliamo consigliarvi un posto. Andiamo alla scoperta della Via degli Dei, perché se ha questo nome dal punto di vista delle bellezze e del paesaggio sicuramente non sarà un caso. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: La noche has only begun. La bella vita.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: deposita su una sola cortina e
1: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.

0: È giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Sono Francesca Romana, con noi torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E vi portiamo un po' alla scoperta del nostro bel paese. Andiamo in un posto per gli amanti del trekking e del refrigerio, giusto Lore?
1: Sì Fra, vi parlo della Via degli Dei.
0: Che bella.
1: Bello, è chiamata così perché si raggiungono luoghi e montagne che portano i nomi di antiche divinità pagane romane.
0: Ah, pensavo che fosse arrivare lì fosse un po' come arrivare all'Olimpo.
1: Anche un po'. Anche, però ci sono monti come Monte Adone, Monte Venere, quindi capito, ha preso questo nome questo sentiero ed è per molti il trekking più antico d'Italia. Pensate che attraversa due regioni, ovvero l'Emilia Romagna e la Toscana. Si tratta di un cammino lungo di circa 130 km che poi collega due piazze storiche e bellissime di questo paese, ovvero Piazza Maggiore a Bologna e Piazza della Signoria a Firenze. Si tratta non solo poi del primo cammino al mondo ad aver ottenuto la certificazione internazionale GSTC, garanzia di sostenibilità e responsabilità sociale per i turisti, quindi è un tragitto molto comodo e semplice da attraversare.
0: Le cose belle ce le abbiamo soprattutto noi in Italia.
1: Brava. C'è chi preferisce la bicicletta, ma a piedi è consigliabile dividere il tragitto in 5 tappe. Con la bicicletta forse in un giorno, 130 km in un giorno è un po' complicato.
0: Beh,
1: forse meglio due tappe, facciamo così.
0: Dipende anche dal vostro esercizio.
1: Infatti.
0: Io ci metterei eventualmente 10 giorni a farlo. è vero, uno deve anche saper commisurare le
1: Giusto.
0: Proprie qualità e le proprie possibilità soprattutto. Però è un consiglio che noi vi diamo, un percorso da fare, hai detto, in bicicletta, facendo del trekking.
1: Esatto, 130 km, ve lo consiglio perché chi l'ha fatto è rimasto estasiato ovviamente non soltanto da 130 km ma anche dal paesaggio intorno.
0: Occhio però alle temperature, questo forse è un periodo un po' troppo caldo per questo cammino.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

colpa perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
11: È mezzogiorno.

0: Abbiamo camminato in un posto magico dell'Italia e ci siamo quasi sentiti degli dèi. Oppure ci vorremmo sentire così perché è proprio lì che siamo stati. Abbiamo fatto metaforicamente parlando
1: così,
0: perché
1: 130 chilometri sono 130 chilometri.
0: Ma guarda, io 130 chilometri posso farli
1: con la macchina.
0: Ma a parte, vabbè, sì, con la macchina. Eventualmente mi metto anche in gioco, li faccio anche a piedi, però devo fare una tappa ogni 10-5 chilometri. Tutto rigorosamente a piedi, con non so, un ombrellino come fanno i cinesi e i giapponesi in testa. E questa per me è la condizione sine qua non per fare questo cammino meraviglioso.
1: Ci sta.
0: Però ci siete voi, ci sono le vostre testimonianze di chi questo percorso l'ha fatto, giusto Lore?
1: Sì, salutiamo Giulia e Lucia. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Giulia ha scritto: io lo conosco e mi piacerebbe tantissimo farlo, solo che dovrei prendere una settimana di ferie.
0: Allora vedi che Giulia è come me.
1: È come te, esatto.
0: Mi serve una settimana o più per fare questo cammino. Adesso io non so quanto oggettivamente serva di tempo per percorrerlo integralmente. Poi col caldo, con anche la notte, perché ci si ferma la notte.
1: Dipende.
0: Giustamente.
1: Dicono 25 km al giorno, quindi per questo 5 tappe. Però dipende. Lucia invece, penso sia anche il più bello inizio e la più bella fine per un trekking. Beh, giustamente Piazza della Signoria e Piazza Maggiore, mica male.
0: Però domanda, come ci si arriva in piazza? Con gli strumenti da trekking, le scarpe, oppure ci si cambia nel mentre?
1: Mica una sfilata fra, ovviamente, vestiti da trekking.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio.

Si va in tavola come sempre nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché c'è un'eccellenza del Made in Italy che ci invidiano in tutto il mondo, tra le tante, che è il limone italiano. Quindi assieme a Lorenzo tra pochissimo andiamo a scoprire dove si trovano, cosa producono e perché sono così belli e così buoni i limoni italiani, ma soprattutto la potenza e la preziosità delle limonaie in Italia. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi, anche se nelle limonaie il colore che predomina è il giallo. Il

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.
6: Ti piace?

0: È giovedì, siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, do il bentornato anche al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Quando arrivati a questo punto del programma parliamo, anzi andiamo in tavola. Però l'argomento di oggi non è né un primo piatto, né un secondo, né la frutta. Anzi no, la frutta ha qualcosa
1: c'entra,
0: a che fare.
1: Esatto.
0: Esatto, ce l'ha. Perché vi portiamo in Campania, vi portiamo in Costiera Amalfitana, perché un simbolo di questa regione, di questo periodo e dell'Italia in generale è proprio il limone d'Amalfi, ma il limone della Costiera Amalfitana in generale.
1: Proprio così, vi parlo delle limonaie, ma non soltanto ovviamente della Costiera Amalfitana. Sono anche famose sul lago di Garda, a sorpresa, e ovviamente ad Agrigento. Sul lago di Garda si trova la coltivazione, pensate, di limoni più a nord del mondo. E sono famose, consiglio la limonaia del Castel. È un museo a cielo aperto praticamente del XVIII secolo e produce oltre 100 agrumi diversi. Sulla Costiera Amalfitana invece sono famosissimi perché si chiama lo sfusato amalfitano. È famoso per la sua forma allungata e la sua buccia ricca di oli essenziali.
0: E poi è proprio grosso il limone della Costiera Amalfitana, si riconosce facilmente.
1: E se vi piace camminare c'è anche il Sentiero dei Limoni, famosissimo. È una passeggiata magica di circa 4 ore che collega Maiori e Minori. E in questa camminata troverete appunto tantissimi alberi di limone e potrete vedere anche una splendida ovviamente vista sul mare. Infine il giardino della Colimbetra ad Agrigento, si trova nel cuore della Valle dei Templi, posto fantastico. È un oasi verde con ulivi secolari e antichi alberi di agrumi. Qui i limoni ovviamente vengono utilizzati specialmente per fare le buonissime granite.
0: Quindi che siano campani, quindi della Costiera Amalfitana, oppure che siano siciliani, il limone italiano è una vera eccellenza della tavola, ma non solo, anche del bere.
2: Hai

0: Termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie come sempre, cari amici. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci perché sono sempre tanti i vostri messaggi. Ci date quel contributo in più, quel pezzettino d'Italia che fa del nostro programma ancora più speciale. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel weekend, quasi nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento, sentiamo.
1: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 13:03.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ti caccio oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura e raccordo anulare, risolte le code in carreggiata interna per il veicolo in fiamme tra Boccea e Casal del Marmo. In esterna invece si segnalano code tra la Cristoforo Colombo e Ardeatina. Ci spostiamo sulla via Salaria, code in entrambe le direzioni per un incidente ad altezza della diramazione Roma Nord. Fuori dalla capitale è riaperta la via Appia nei pressi di Cisterna di Latina in seguito a un incidente tra via Marconi e via della Quaglia. Infine per i cantieri chiusa la Umbro Laziale per interventi straordinari di risanamento del viadotto Malle. La chiusura valida dal chilometro 32.800 al chilometro 37.400 è in entrambe le direzioni e sarà valida fino alle 14.30. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14.
0: URL.

sotto il nostro ombrellone. No, lo so che molti mi stanno odiando in questo momento. In realtà, lo sapete, il nostro è un ombrellone virtuale. Meno male che abbiamo il clima qui in radio. E si parte anche oggi con Tipi da spiaggia.

0: No, a proposito di caldo, dai, che forse domani si dovrebbe toccare il picco con 11 città da bollino rosso e temperature che al sud potrebbero anche toccare i 44-45 gradi, cioè veramente cosa da brustolirsi, a restare lì semplicemente fermi. Vabbè, speriamo passi pure questo. Noi vi rinfreschiamo con la nostra musica.
1: Con gli occhi.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

No, ci mancavano solo, ecco, tra l'altro, parentesi, redazione, io volevo belle notizie oggi, no queste, si parla del caldo, adesso parliamo delle alghe tossiche, pure quelle sono arrivate, vi ricordate che qualche giorno fa abbiamo parlato dei pesci tropicali, un pesce tropicale ha morso un turista, ecco, qui in Italia, adesso sono arrivate le alghe tossiche e si incontrano un po' dappertutto, dalla Puglia alla Toscana.

Ricordate di Baywatch 2, io lo aspetto con impazienza. Sarà che quando ero lì ragazzino, vedere Baywatch era il top per noi, insomma, spiagge bellissime, mare bellissimo. Ma come dite, non guardavamo le spiagge, il mare, magari un occhio in più si dava alle bagnine. Beh, sono stati contattati un po' tutti i protagonisti della serie televisiva dall'epoca, fuorché lei. Ma com'è possibile? Cioè, lei, l'icona di Baywatch, Pamela Anderson, dice: nessuno mi ha contattato per Baywatch 2.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: però boh, meglio di no.
1: Come cambiano le abitudini, come cambiano le abitudini. Noi siamo qui sotto l'ombrellone e non vediamo l'ora di staccare poi per il classico aperitivo con gli amici, per lo spritz, ecco, ci si dà appuntamento al bar con gli amici, la sera quattro chiacchiere, ecco. Invece adesso sempre più spesso, finito il lavoro, si va a correre, a far running, si va in palestra solo al termine della seduta di allenamento, e solo a quel momento, in quel momento lì, si può andare a fare l'aperitivo. Cioè, almeno così dice il bon ton di adesso, le abitudini di oggi. Tra l'altro, ecco, non si parla più di spritz, ma si parla di aperitivo analcolico, di cose che, insomma, sì, guardano un po' più alla nostra salute. Ecco, da una parte mi dispiace, no, che si perde una tradizione, dall'altra dico forse per la nostra salute è bene così.

0: Riguardo alla notizia di prima, Claudio mi scrive: guarda che in realtà funziona così, ci si ritrova tra amici per correre, proprio per fare delle corsette assieme, finito il lavoro, velocemente su magari pantaloncini, t-shirt e via a fare una bella corsetta con gli amici, e poi quando hai finito si ti fermi un aperitivo analcolico. Ecco, è proprio la corsa all'aria aperta, e dice in questo modo si incontrano anche parecchi nuovi amici. Dovrò iniziare a farlo pure io.
1: Pipi da spiaggia.
2: VRN Radio, più l'ascolti più la senti. VRN Radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
11: Mio?
10: Sì, e anche di tutti gli altri.
12: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
10: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
11: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
12: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
13: 15 e un minuto.
14: VRN Radio.

Parliamo di tecnologie, parliamo di Google, in questo caso parliamo di sicurezza. Ecco, può capitare, no? Che abbiamo la necessità di recuperare il nostro account. E perché abbiamo cambiato smartphone, perché si è rotto il computer, perché non ricordiamo più la password. E chi la ricorda la password? E vabbè, da Google adesso c'è questo nuovo sistema di sicurezza che permette di recuperare il proprio account registrando un breve video del volto invece di rispondere alle classiche domande di sicurezza. Ecco, praticamente si fa prima una registrazione nostra, quindi non soltanto una foto, ma proprio una registrazione del nostro volto, ecco, non so quanti secondi di video. Poi, per poter tornare online, ecco, viene confrontata la nostra immagine con quella di questo video. Ecco, beh, è interessante sta cosa.

0: Parve mostare.
1: Attenzione, perché il caldo non crea problemi soltanto a noi, ma le alte temperature di quest'estate stanno creando problemi anche ai nostri telefoni, soprattutto alle batterie, insomma, poi in generale ai dispositivi elettronici. Quindi attenzione, gli esperti consigliano di evitare assolutamente l'esposizione diretta al sole. Quindi anche se tenete, che ne so, siete in auto e tenete il telefono nel sedile del passeggero, ecco, se c'è il sole che picchia lì non va bene. Anche se lo tenete sul cruscotto lì sotto al vetro e lì picchia il sole, non fa bene al dispositivo. E attenzione, dicono a non ricaricare i dispositivi quando sono già molto caldi.

0: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more...

Non so se questa notizia è positiva o negativa, un po' mi inquieta, dall'altra parte mi incuriosisce. Parliamo di intelligenza artificiale e siamo sempre più vicini a comandare il computer con il pensiero. Sì, ci sono nuovi sistemi di intelligenza artificiale che riescono ad interpretare alcuni segnali prodotti dal cervello e trasformarli in comandi. Insomma, siamo ancora in fase sperimentale per il momento, ma gli sviluppi potrebbero cambiare la vita, ad esempio, di molte persone che hanno disabilità motorie. Quindi con una specie di encefalogramma attacchiamo i sensori alla testa e semplicemente con il pensiero comandiamo il computer. Attenzione però, speriamo che non riescano mai a leggere davvero tutti i nostri pensieri. In molti casi sarebbe sconveniente.

0: creepy da spiaggia.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Voglio salutare Laura che ci scrive dalla montagna, ci manda delle belle foto. Mannaggia, beata te Laura che è lì al fresco della montagna. In molti hanno scelto quest'anno, visto com'è l'andazzo, come il meteo ci sta regalando periodi di caldo insopportabile. C'è un boom di vacanzieri in montagna con le previsioni che vanno oltre i 79 milioni di presenze nelle nostre montagne. E secondo l'osservatorio sulla montagna estiva di JFC si stimano circa 7.800.000 arrivi, che è il più 14,4% rispetto all'estate dello scorso anno, del 2025.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: The more you feel it. See?

lo diceva pure Vasco, adesso non per fare pubblicità, ma una buona Coca-Cola va sempre bene in ogni momento, è anche rinfrescante e dissetante. Ma attenzione, riguardo la Coca-Cola c'è stata una scoperta incredibile in Toscana. Allora, precisamente nell'archivio dell'antica farmacia del convento di San Marco, quindi un convento di frati in via Cavour a Firenze. Ecco, questo scritto potrebbe contenere la ricetta dell'antenata della Coca-Cola e tutto parte da questo documento che è rimasto nascosto per più di un secolo. Adesso hanno riordinato l'archivio, è saltata fuori sta cosa. Allora, nel foglietto cosa è scritto? Si parla di un elisir vinoso ricostituente preparato con foglie di coca boliviana e noce di cola, due ingredienti che tornano anche nella costruzione storica del French Wine Coca, preparato medicinale realizzato pochi anni dopo dal farmacista americano John Stitt Pemberton. Da lì poi è nata la Coca-Cola. Ecco, vuoi vedere che sto farmacista aveva letto la ricetta magari in un suo viaggio in Italia, chi lo sa, e alla fine magari la Coca-Cola l'abbiamo inventata

Ma sta cosa della Coca-Cola è da farci un film, caspiterina. Pensate se l'avessero davvero inventati i frati toscani. Va bene, siamo arrivati ai saluti anche per quest'oggi. Io vi lascio, attenzione, per domani è previsto il picco delle temperature, quindi mettetevi al fresco e sempre con, mi raccomando, la radio ben collegata con noi, perché cercheremo di rinfrescare la vostra giornata e le vostre giornate. Vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sulla via Pontina, code tra via di Vallerano e il raccordo anulare verso Roma. Nel senso opposto, per traffico, code tra via dell'Acqua Acetosa Ostiense e il raccordo. Sulla 1 diramazione Roma Nord segnaliamo che l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza del bivio dell'autostrada A1 Milano-Napoli è stato rimosso. Al momento permangono le code in direzione dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Andiamo sul tratto urbano della A24. Per traffico si rallenta a partire da Tor Cervara in direzione del raccordo. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code tra Colombo e Pontina e proseguendo si rallenta tra Ardeatina e Tuscolana. Ed infine per i cantieri è stata riaperta in entrambe le direzioni la Umbro Laziale, chiusa in precedenza per interventi di risanamento del viadotto Malle, tra il chilometro 32.800 e il chilometro 37.400. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16:02.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag, io sono Yuri Caliolo, anche oggi ci sono un bel po' di notizie curiose e interessanti che abbiamo deciso di portare all'interno del nostro magazine, il nostro consueto appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato. L'altro giorno mi serviva un attrezzo per un lavoro che dovevo fare una volta sola, quindi non conveniva andarlo a comprare e ho pensato, che faccio? Lo devo comprare, lo devo usare solo per 10 minuti, poi lo lascio lì per anni in un armadio. Spendo dei soldi anche inutilmente, alla fine me lo sono dovuto far prestare, però mi è capitata poi una notizia, perché i telefoni ormai ci ascoltano, a Firenze hanno trovato una soluzione molto più intelligente per chi ha bisogno di determinati attrezzi e non vuole acquistarli. Dicono

tutti abituati a frequentare determinati luoghi per ciò che propongono, no? È tipo una biblioteca, se vogliamo entrare in una biblioteca dobbiamo leggere un libro, prendere un libro, comunque appuntarci qualcosa, no? Prendere in prestito appunto anche un film, perché ci sono delle biblioteche che danno anche dei film, una rivista. A Firenze è nato un progetto in cui dagli scaffali invece potranno uscire anche trapani, macchine fotografiche, kit per il giardinaggio, piccoli elettrodomestici. Si chiama Biblioteca degli Oggetti ed è una sperimentazione avviata in alcune biblioteche comunali con un'idea molto semplice: perché comprare qualcosa che utilizzeremo due volte nella vita quando possiamo condividerla? Pensate tipo al trapano. In molte case trascorre più tempo, no, a occupare spazio che a fare buchi nel muro. Invece qui puoi andare, lo puoi prendere quando ti serve, lo utilizzi e lo restituisci, proprio come un romanzo. Il progetto vuole ridurre proprio gli acquisti inutili e i rifiuti. Secondo me la parte più interessante però è un'altra: trasforma la biblioteca in un posto dove non circolano soltanto storie ma anche risorse. Naturalmente poi servono delle regole, la manutenzione, un po' di attenzione, perché restituire un frullatore con il cibo all'interno non è una cosa bella, bisogna anche restituirlo in un determinato modo. Però l'idea ribalta una convinzione molto radicata: per usare qualcosa non dobbiamo necessariamente possederla.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Ancora buon giovedì a tutti voi, cari amici. Siete con Yuri Calioro insieme per un altro po' di tempo. Tra poco vi parlo di un bar molto particolare. Vi è capitato di buttare un oggetto perché ripararlo sembrava più complicato che comprarne uno nuovo? Ci sono i Repair Café. Praticamente qui accade il contrario: tu porti qualcosa di rotto e insieme al caffè trovi qualcuno che prova a dargli una seconda vita.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Voglio parlarvi di un bar, un caffè che è secondo me molto utile. Si chiama Repair Caffè. Non ce n'è solo uno, ma ce ne sono diversi in giro per il mondo. Sono incontri gratuiti nei quali i volontari, che sono degli esperti, aiutano le persone a riparare cosa? Aiutano a riparare degli elettrodomestici, delle biciclette, dei mobili, vestiti, giocattoli, computer. Tu praticamente vai lì, ti prendi il caffè, non lasci solo l'oggetto al banco, ma ti siedi accanto al riparatore, osservi e partecipi. Quindi non viene recuperata soltanto la macchina del caffè, viene recuperata anche una competenza che rischiamo di perdere. Oggi esistono migliaia di repair caffè in decine di paesi. Appunto, il movimento attira circa 1,5 milioni di visitatori all'anno e in questo 2026 ha ricevuto anche il sostegno della rete Euronics, proprio mentre in Europa entrano in vigore le nuove norme legate al diritto alla riparazione. La cosa che mi piace è che questi luoghi non combattono i professionisti del settore. Spesso quando il guasto richiede proprio un intervento specializzato, consigliano proprio di rivolgersi a loro. Combattono invece l'automatismo, no? Per cui appena qualcosa smette di funzionare, pensiamo subito al cestino, dobbiamo subito buttarla, invece può ancora avere una seconda opportunità, una seconda possibilità.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

Dobbiamo parlare di un'iniziativa veramente molto bella. Il Comune e l'Università di Padova hanno avviato la quarta edizione di un progetto di coabitazione intergenerazionale. Funziona praticamente così: persone sopra i 65 anni che hanno una stanza libera possono ospitare studenti alla ricerca di un alloggio attraverso un regolare contratto e dopo ovviamente colloqui e incontri organizzati per capire se esista una vera compatibilità. Non è un servizio di assistenza, lo studente praticamente non diventa badante della persona anziana, no? Perché poi si vanno anche nelle case degli ottantenni, dei novantenni. È semplicemente un dare e avere. L'obiettivo è creare un patto tra generazioni, rispondendo contemporaneamente a due problemi molto attuali. Da una parte ci sono gli affitti da sostenere per chi studia lontano da casa e dall'altra invece la solitudine di chi vive da solo. Ovviamente ci sono delle regole chiare, no? Un ragazzo che torna tardi non può fare casino, no? A casa della persona che lo sta ospitando, quindi ci sono anche delle regole che vengono dette prima appunto di partire con la coabitazione. Però è una cosa molto interessante perché ci si fa compagnia, non si spendono cifre esorbitanti e siamo tutti un po' più felici, quindi veramente un bel progetto che è partito da Padova.

0: frequenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura alla via Pontina segnaliamo un veicolo in panne all'altezza del raccordo anulare. Code a partire da Spinaceto, direzione Roma. Nel senso opposto, per traffico, code all'altezza del raccordo e proseguendo tra Spinaceto e Castel Romano. Andiamo sul tratto urbano dell'A24, per traffico si rallenta a partire da Tor Cervara in direzione del raccordo. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code tra svincolo Roma-Fiumicino e Via del Mare. Proseguendo si rallenta tra Laurentina e Tuscolana. In carreggiata interna, per traffico, ci sono code tra Flaminia e Salaria. Più avanti segnaliamo un incidente e le code all'altezza di Bufalotta. Sempre in carreggiata interna, per traffico, si rallenta tra Tiburtina e La Rustica e proseguendo code tra diramazione Roma Sud e Tuscolana. Ed infine il trasporto ferroviario. Sulla linea Napoli-Roma-Via Formia, a causa della segnalazione di un incendio a Falciano, la circolazione è sospesa tra Villa Literno e Sessa Aurunca. I treni intercity e regionali possono registrare ritardi, essere deviati sul percorso alternativo via Cassino o subire limitazioni di percorso. Attive corse con bus per i collegamenti regionali. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17.
2: URN Radio. You're listening to WRN Radio. I know.

0: Forse qualcosa è andato storto. Se la terra tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la via Pontina, rimosso il veicolo in panne all'altezza del raccordo anulare, traffico in diminuzione in direzione di Roma. Verso Latina per traffico si rallenta tra il raccordo e Spinaceto e proseguendo code tra via Aprigliana e Aprilia. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code tra svincolo Roma-Fiumicino e Via del Mare. Proseguendo, code tra Laurentina e Tuscolana. In carreggiata interna per traffico ci sono code tra Flaminia e Salaria, più avanti tra Tiburtina e La Rustica. Ed infine il trasporto ferroviario. Sulla linea FL6 Roma-Napoli via Cassino e la FL4 Roma-Albano-Frascati-Velletri, la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Ciampino. I treni intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Disagi anche sulla linea FL7 Napoli-Roma-Via Formia. A causa della segnalazione di un incendio a Falciano, la circolazione è sospesa tra Villa Literno e Sessa Aurunca. I treni intercity e regionali possono registrare ritardi, essere deviati sul percorso alternativo via Cassino o subire limitazioni di percorso. Attive corse con bus per i collegamenti regionali. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Anche oggi inizia, come sempre, qui su VRN Radio. Continuiamo con le trasmissioni di VRN Radio, come sempre, e che vi invito fortemente ad ascoltare 24 ore su 24 di buona musica, in particolar modo, chissà perché, c'è sulle onde della musica che spicca, no?

Acoustic Alchemy, bella. Allora era One for the Road dall'album Red Dust and Spanish Lace del 1987. Inizio trasmissione, inizio diretta, per me sempre come uno scolaro impreparato. Non mi ricordo più nulla, dimentico. Non so se vi ho salutato o no. Ciao, lo faccio adesso a tutti. Arrivo impreparato, sì, come se fosse sempre la prima volta, ed è una cosa che mi dà la carica, appunto. Un saluto anche chiaramente a Fabio Meli e la sua Super Hits che mi ha preceduto, e quindi possiamo anche continuare. Sì, continuiamo. Un bel brano dei The Rippingtons, Affair in San Miguel, bella.

0: radio station.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Pat Metheny Group, minuano 6-8, un brano famosissimo, bellissimo, dall'album Still Light Talking del qualche anno era quello, non me lo ricordo, anche perché non c'è nemmeno scritto questa, a 1990, no, non c'è, non è quello, vabbè, ve lo dirò un'altra volta. Lo abbiamo ascoltato invece, era una versione dal vivo, era il 1987, bene, grazie, e quindi quella che abbiamo ascoltato, dicevo, è una versione dal vivo sulle onde della musica il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e venerdì, ma non sai mai cosa ti capita, cosa succede, è come la famosa scatola di cioccolatini sulle onde della musica, così imprevedibile, non puoi fare affidamento, non sai mai cosa uscirà, magari una luce,

era il lontano 1971, Oblivion Express, l'album Brian Auger insieme al suo gruppo famosissimo Oblivion Express, manco a dirlo, il brano chiaramente The Light.

gran bel pezzo, questo Colibrì degli Incognito. Era il 1992, l'album Tribes, Vibes and Scribes, sulle onde della musica, WRN Radio, Sunset Latina ora.

0: radio station.
1: Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Matthew Shell con il brano Latin Funk in il featuring di Marcus Johnson, grandissimo l'album Matthew e Bomani, Present Time, Four Player o Bomani, non lo so, ma credo va bene. Allora 2009 l'album, continuiamo sulle onde della musica come sempre su WRN Radio.

Bene, abbiamo capito che si pronuncia Bomani. Va bene, insomma, non posso conoscere tutto. Ci siamo informati. Intanto questa era Maisa Leak con il I Don't Mind dall'album Music From Your Soul. Era il 2023, quindi proprio dietro l'angolo. Oh, bene. Mi piace questo. Un bel finale con gli Steely Dan, Home at Last.

Un salto nel 1977 con gli Steely Dan, l'album Asia, Home at Last, il brano che abbiamo ascoltato, in sottofondo Michael Franks, ospite questa settimana quasi tutta. Lip Service, vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre su WRN Radio. Ciao!

0: radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura alla via Aurelia. Per incidente ci sono code all'altezza del raccordo in direzione di Roma. Segnaliamo un incidente anche sulla via Pontina in direzione di Latina, code altezza Castagnetta tra via Laurentina e via dei Rutuli. Mentre per traffico ci spostiamo sull'autostrada Roma-Fiumicino, code tra Ponte Galeria e il raccordo verso Roma. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code tra svincolo Roma-Fiumicino e via del Mare. Proseguendo, code tra Ardeatina e Tuscolana. In carreggiata interna, per traffico, ci sono code tra Flaminia e Salaria, più avanti tra Nomentana e La Rustica. Ed infine il trasporto ferroviario. Circolazione è tornata a regolare sulla linea FL6 Roma-Napoli via Cassino e la FL4 Roma-Albano-Frascati-Velletri. È stato risolto il problema tecnico a un treno nei pressi di Ciampino. Ed infine sulla linea FL7 Napoli-Roma via Formia, a causa della segnalazione di un incendio a Falciano, permane la circolazione sospesa tra Villa Literno e Sessa Aurunca. I treni intercity e regionali possono registrare ritardi, essere deviati sul percorso alternativo via Cassino o subire limitazioni di percorso. Attive corse con bus per i collegamenti regionali. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e 59 minuti.
0: VRN Radio. VRN, la radio dei numeri 1.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Power. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio.
6: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
11: Sono le 19:59 minuti.
12: VRN Radio.
13: Ascolterai solo VRN Radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Può nascere dal dolore uno sguardo diverso con cui pesare la vita? O può un'amicizia gettare una luce imprevedibile sulle disgrazie con cui la sorte ci beffa? Fausto, uomo di mezza età, professionista di successo, si ritrova a stringere i pugni contro il destino e a scoprire che le sue mani serrano solo neve. Neve che si scioglie, al fuoco della propria vita che si sgretola, senza che esista la possibilità di evitarlo. Fausto è tutti noi. La cura dell'invisibile, di Nunzia Torella, Bertoni Editore.
1: Da leggere.
5: Ciao, mi chiamo Renato Turini e sono l'autore della saga fantasy La Sorgente di Nos, un romanzo atipico e lontano dai cliché del fantasy tradizionale.

0: nazionale. È un'opera di oltre 600 pagine, dal tono epico ma sobrio, ricca di simbolismi ed elementi esoterici. Ideale per chi desidera immergersi in una storia avvincente, ma al contempo anche profonda e riflessiva. La sorgente di Nos è disponibile su Amazon.
1: Da leggere.
2: Sono Carmelo De Marco, uno scrittore messinese. Il mio ultimo libro si intitola Sara, Sandor, Sofia, storie allo specchio delle stagioni, Armando Siciliano editore. Questo mio nuovo romanzo, attraverso le vicende di tre personaggi, lontani tra loro nel tempo e nello spazio, propone al pubblico un'attenta riflessione sul ruolo della donna nella nostra società, sempre sottomessa alla maidoma cultura maschilista.
0: Da leggere.
3: La luce di Dark, di Ilaria Di Giacinto, prospettiva editrice. Dark è un cane e, come tutti gli animali, agisce d'istinto. Istinto che in Emma è rimasto indietro. Roma, Torino e il Giappone sono i luoghi che percorre e che l'affascinano. Dark l'aiuta a capire dove fermarsi per realizzare un destino autentico e consapevole. In questo romanzo le indicherà la strada con generosità e dolcezza, come sanno fare gli animali.
4: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: QRN Radio.
8: Va ora in onda New Generation.
9: Ora in onda New Generation.
10: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: La tua musica emergente. New Generation.

0: sconfitte. Maledì me nei tuoi occhi da sfinge. Ora ho scoperto che il tuo cuore finge.
1: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
2: Me l'hai insegnato tu che non ci basta una notte per amare.

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Spegni la luce che voglio perdere il controllo, perdere i contorni, perdere il controllo. La superficie non è sicura come sembra, la barca è salda sì ma è l'ancora a tenerla ferma. Immagini impressa capovolta, campo di grano immenso, integrità sepolta. Se mi giro trovo sempre la mia ombra, la mia cara ombra, saluta e non sorride.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Ti giuro che non piangerai anche.

0: fine.
1: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
2: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Generation torna la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
11: Sono le 22.
12: WRN Radio.
13: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
11: Sono le 22:59.
12: VRN Radio.
13: VRN Radio. Bellissima.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
12: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
13: Spot.
14: Forse non salverò il mondo.
15: Forse non salverò l'economia.
14: Forse non salverò tutti gli indifesi.
15: Forse non salverò l'Amazzonia.
16: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
17: È mezzanotte e un minuto.
18: URN Radio.
19: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Ti sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

0: sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: VRN Radio. Bellissima.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: È l'una e un minuto.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e buon venerdì, siamo addirittura arrivati al 24, incredibile, ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, come va?
0: Ciao, e sono io, tu e lei, ciao. Lei molto tranquilla.
1: Perché oggi è venerdì, quindi sono molto rilassata.
0: Giusto, io sempre esaurita. Comunque, no, oggi parlerò di una cosa che mi sta parecchio a cuore, ovvero i gatti. Io sono notoriamente sono la gattara dei Simpson probabilmente.
1: Ah, ecco.
0: E tra poco, non so se ti ricordi che tempo fa c'era anche Alo, abbiamo fatto la cronologia delle ricerche. Cerche su Google dei cani.
1: Sì,
0: facciamo quelle dei gatti, come giusto che sia, perché mi ero arrabbiata che c'erano solo i cani. Poi continueremo con un argomento un po' fetish, se non sbaglio,
1: sì,
0: che riguarda i VIP.
1: Eh sì, soprattutto i cimeli che si comprano, insomma, cose che fanno veramente parecchio schifo, ma la gente ci spende un sacco di soldi.
0: Parliamo di oggetti o cose appartenute o che appartengono ai VIP, insomma, che addirittura vengono vendute all'asta. E poi continueremo e concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, messaggi da sbronzi. Attenzione,
1: ah,
0: un lungo
1: divertente.
0: Elenco.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Iniziamo subito il nostro venerdì, che sarà già un po' di weekend, con la cronologia Google dei gatti. Tempo fa abbiamo fatto quella dei cani. Allora, ci siamo immaginati, cioè ho pensato, cosa potrebbe scrivere un gatto durante le sue ricerche su internet? Perché voi sapete che i nostri amici animali in realtà fanno finta di essere come sono. Di notte fanno altre cose, sono consenzienti, sono senzienti, sono tutto. Allora, cronologia Google dei gatti. Cominciamo con come far aprire la scatoletta di tonno da solo. Cioè, come si fa ad aprirla da solo. Poi, snack per gatto che non facciano arrabbiare il cane. Come mangiare pesce senza condividerlo. Quali sono i posti migliori per dormire in casa? Come convincere un umano a farmi il massaggino? Cuscini morbidi e caldi vicino al termosifone. Cioè, addirittura c'è qualcuno che dice che i gatti possano addirittura acquistare su quella famosa piattaforma. Poi, sole perfetto per pisolini. A che ora? Punto di domanda. Video di uccellini da guardare online.
1: O solo di pesciolini. Da guardare.
0: Da guardare online, ma anche pesciolini volendo. Ma hai visto i gattini come impazziscono?
1: Sì,
0: con
1: sì, che carini.
0: Come afferrare il laser rosso senza farsi beccare?
1: Beh,
0: oppure
1: mi fanno morire i reel di questi gatti che vogliono per forza, no?
0: Poverini, impazziscono pure a un certo punto. Giochi fai da te per gatti annoiati. Poi, come allontanare il cane senza farsi mordere. Nuovo vicino sospetto, come spaventarlo. E domanda tra le più gettonate: perché il mio umano si comporta in modo strano? Cioè, siamo noi gli strani, capito come? Poi abbiamo come cadere sempre in piedi, anche nella vita. Perché gli uccelli cantano così tanto. Gatti famosi su Instagram 2026, perché comunque anche i gatti cercano altri,
1: certo,
0: gatti, come giusto che sia. E abbiamo anche l'app Gattinder, qualcuno dice.
1: Sì. Gattinder.
0: Come ottenere più coccole e attenzioni, come essere adorato dai bipedi in casa. Something.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
4: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Abbiamo immaginato la cronologia di Google dei gatti, ci sono cose simpatiche tipo gatti famosi su Instagram 2026, come convincere gli umani a farmi il massaggino, come allontanare il cane senza farsi mordere, eccetera eccetera. Abbiamo Luca che dice: il mio gatto continua a guardare fuori dalla finestra come se stesse studiando il mondo, non è che forse sta preparando una strategia per conquistare il quartiere? Ma Luca l'ha già conquistato, in realtà sta controllando gli affari dalla finestra e tu non lo sai. Martina invece dice: ogni volta che apro una scatoletta di tonno il mio gatto si piazza come se fosse il direttore della produzione. Onestamente lui ha più controllo di me sulla cucina. Ma i gatti, ragazzi, ancora avete la percezione di avere una qualche importanza nella vostra vita?
1: Ma sono decidono troppo loro. Furbi, intelligentissimi,
0: decidono tutto loro, siamo noi i loro schiavi. Poi Giovanni invece conclude dicendo: ho provato a fare yoga sul tappeto e il mio gatto ha deciso che era il momento perfetto per saltarmi addosso. Credo stia cercando di insegnarmi la disciplina felina. Sì, ogni tanto impazziscono, lo fanno soprattutto tra le 2 e le 3 di notte.

0: Tra poco argomento particolare, un po' delicato, un po' fetish anche. Quanto siete fissati con i personaggi famosi da 1 a 10? Tu, Ceci?
1: No, io 0.
0: Ecco, c'è qualcuno che pagherebbe oro, che ha pagato oro per avere almeno un oggetto, a volte anche usato, ciancicato,
1: anche
0: di qualche...
1: caccoloso.
0: Vai, schifo, personaggio famoso. Tra poco. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. The more you hear it, the more you feel it.

0: purtroppo, per fortuna, chi lo sa, per fortuna forse perché ci danno da parlare, c'è tutta una serie di persone che, argomento un po' fetish ve lo dico, che sono ossessionate dai personaggi famosi e quindi di conseguenza amano collezionare oggetti che appartengono a queste celebrità.
1: Esatto, gli psicologi la chiamano teoria del contagio, l'idea magica che toccando un oggetto appartenuto a un idolo, un po' del suo talento e della sua fama si trasferisca proprio su di noi.
0: Certo.
1: Io devo dire che io lo chiamerei vai a cercarne uno bravo, soprattutto quando parliamo non solo di vestiti o magari dei cimeli che sono belli, ma di cose un po' orride. Allora, iniziamo con cimeli assurdi e che sono stati venduti all'asta, come ad esempio la gomma da masticare dei Britney Spears per 14.000 euro.
0: La peppa, ma ve la mastico io per molto meno la gomma, scrivete a me, vai, poi.
1: Poi l'unghia finta di Lady Gaga, 12.000 dollari.
0: E tutta roba schifosa.
1: Sì,
0: poi.
1: Era un'unghia acrilica nera persa dalla cantante durante un concerto a Dublino nel proprio 2012. Venne raccolta da un membro dello staff e venduta online. Poi, ultimamente, hai visto tu il film Michael?
0: Non ancora, lo so, è passato un po' di tempo, però adesso
1: allora,
0: mi organizzerò.
1: E il capello bruciato, che insomma, tutto questo è successo nel 1984.
0: Il capello?
1: Sì. Durante le riprese dello storico spot della Pepsi, i capelli di Michael Jackson presero fuoco. Beh,
0: ma pensate.
1: Sì. Il produttore recuperò alcune ciocche che erano cadute e le mise all'asta decenni dopo.
0: Madonna.
1: Però vabbè, vai, per poco, 1600
0: dollari. Sì. Dollari, vabbè, sì. Poco.
1: Poi parliamo del toast di Justin Timberlake nel 2000. Il cantante ha lasciato a metà un toast alla francese durante un'intervista radiofonica. È stata venduta su eBay per 1025 dollari.
0: A mappa. Tra l'altro anche da mangiare subito, perché sennò poi si marcisce.
1: Beh, io spero che l'abbiano plastificato.
0: Senti,
1: almeno quello.
0: Di chi vorresti che cosa tu?
1: Ma io vorrei, che vorrei? Ma io non sono fetish.
0: Tu non sei fetish.
1: No, però mi piacerebbe qualche abito di scena di Shakira.
0: Beh, quello sì.
1: Mi piacerebbe proprio tantissimo. Invece c'è anche il fazzoletto usato di Scarlett Johansson che è stato venduto per 5.300 euro.
0: Usato?
1: Sì,
0: bene.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: È ancora lunga la lista?
1: Allora, altre due, dai. Il sasso nei reni di William Shatner.
0: No, vabbè.
1: Sì, il mitico capitano Kirk di Star Trek ha venduto la sua vera pietra renale per 25.000 dollari, praticamente un gioiello di famiglia.
0: Ti prego, dimmi che l'ultima non è così schifosa.
1: Molto più Poi l'aria di Kanye West, un fan ha chiuso un sacchetto di plastica ermetico
0: durante
1: un concerto, esatto, scrivendo sopra aria del tour, prezzo finale, dai, dimmi un prezzo.
0: L'avevo letto, non mi ricordo, non lo so.
1: 60.000 dollari.
0: La peppa, no, vabbè. Comunque, ragazzi, io ve lo dico, poi non so, scriveteci nel caso qui al Comedy. Io, se volete, vendo aria, vi faccio aria e mastico gomme.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 2:01.
10: URL Radio.
11: The Comedy Radio Show.